0: 909-6624.
1: Kabi atakum. Messi chenwa o chenwa si o jina parke so. Kabi atakum.
2: Erade. Erroni.
3: Binya no ma. Abribio bi baby sama se panty liner bene yenu. Demi kani pretty lady panty liner. Pretty lady dine ne honam se. Inti used to be nanya hoto swase. Bi piyara ya under control.